Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birricchina.

Bene, eccoci di nuovo in studio, quindi vi ricordo siete all'ascolto della trasmissione di Benvenuti, un sabato italiano, trasmissione speciale del 25 luglio. Il filo rosso è il teatro come palcoscenico della realtà. Benvenuti an Sonntag Sendung heute am 25. Juli mit den roten Faden das Theater als Bühne der Wirklichkeit. Und jetzt gehen wir zum diesem Interview mit Diana von Radio T Chemnitz, die diese Hörspielwettbewerb für die Hörspiel der Freie Radio organisiert. Das Interview sende ich nach dieser kurzen italienischen Zusammenfassung eben auf Italienisch, und das Interview sind 28 Minuten. Wir werden eine kleine Musikpause, aber ganz kurz, und dann senden wir das Interview. Aber jetzt die italienische Fassung. So, allora adesso, come vi avevo già annunciato prima, l'intervista di Diana, il breve sunto in italiano, questa intervista è stata registrata il 5 giugno. Das Interview ist vom 5. Juni 26. Allora, ed è appunto sul bando di concorso per radiodrammi di Hörnixien, nell'ambito del quale, come redazione italiana, insieme appunto alla Haus der Jugend, abbiamo realizzato il radiodramma Il brutto anatroccolo, che, come vi avevo già detto prima, trasmessa più volte da questi microfoni, anche nell'ambito del calendario dell'avvento, appunto, nel periodo natalizio. Prima di tutto però ho chiesto a Diana di dirmi qualcosa su Radio T e sulle motivazioni relative alla nascita di questo progetto del bando di concorso radiofonico, che è a carattere nazionale, federale, però anche internazionale. Allora, Radio T esiste dal 1991 e T significa, sta per Trocken, quindi radio secca, perché appunto all'inizio avevano solo un cavo di trasmissione da un vano all'altro dei locali dove si trovavano, e dal 1994 abbiamo ottenuto, dice, la prima licenza. Questo, tra parentesi, come ogni radio libera, noi otteniamo le licenze, avete anche un paio di informazioni, dal Landesanstalt für private Rundfunk, für nuove medie, cioè l'ente per la trasmissione delle radio private in nuove media. Normalmente la licenza sono 4 o 5 anni. Esattamente. Quindi all'inizio avevano trasmissioni di 4 ore alla settimana, quindi non era molto, però andava bene per loro. E poi dal 2002-2003 hanno avuto più tempo di trasmissione, quindi giornalmente, da un paio di anni trasmettono 24 ore su 24, quindi H24. I membri dell'associazione di Radio T di Chemnitz fanno e producono il programma, come avviene anche da noi qui a Radio Room e nelle altre radio libere. Diana, con la quale ho, diciamo, condotto l'intervista di Radio T, è a Radio T dal 2001 e dal 2005 nel consiglio direttivo. Si occupa di diverse cose, ma in particolare di questo concorso dei radiodrammi, che quest'anno, nel 2026, avrà come termine di scadenza delle iscrizioni, quindi con invio dei vari radioprogrammi, il 15 agosto prossimo. Quindi se avete dei radiodrammi da spedire, così potete farlo a Radio T. Magari poi vi mando, scrivo nel podcast anche così un riferimento, potete mandarli entro il 15 d'agosto a Radio T Chemnitz. Allora, due parole sul concorso, quindi Hörnixien, che è questo concorso per radiodrammi organizzato appunto da Radio T Chemnitz. Esiste dal 2005, cioè da quasi 21 anni, e ho chiesto come è nata questa idea. Quindi Diana continua: è difficile ricordarsi come sia nata questa idea, ma Radio T ha da sempre avuto radiodrammi da mandare in onda, e così ci siamo chiesti cosa fare per animare la libera scena gratuita, quindi non pubblica, dei radiodrammi, in quanto esistono anche bandi di concorso per radiodrammi organizzati quindi pubblicamente. Quindi questo perché perché ricevevamo radiodrammi dalle case editrici da mandare in onda. Da qui è nata l'idea di indire un bando di concorso per liberi radiodrammi. Per questa iniziativa riceviamo un sostegno finanziario dalla Kulturstiftung, quindi Fondazione Culturale Bundesland Sachsen, e dalla città di Chemnitz, che sono questi sostegni sono essenziali, e da qui un ringraziamento particolare, perché senza questi aiuti questo progetto non sarebbe possibile, così come molti altri progetti appunto, che riguardano la cultura e anche l'istruzione.
All'inizio eravamo nel castello, quindi l'isola del laghetto del castello, Schloss Teichinsel si chiama, di Chemnitz, quindi, e la premiazione aveva luogo in una location, quindi locazione più grande e pubblicamente anche visibile a Chemnitz. Quindi nell'estate del 2012 Diana ha assunto la guida di questi radiodrammi, inserendo anche una manifestazione per bambini dopo l'estate verso la fine dell'anno. Diana continua e dice: cerchiamo di variare i luoghi per essere sempre più conosciuti, come ho sottolineato anch'io nel mio commento, dal momento che questa manifestazione richiede davvero molto lavoro dietro le quinte, ed anche, secondo motivo, per mostrare la sottocultura di Chemnitz, subcultura di Chemnitz, cioè quali iniziative culturali ci sono a Chemnitz, perché la Hörnigse è sovraregionale a livello federale, quindi, ma anche internazionali. I radiodrammi provengono anche dalla Svizzera, dall'Austria, dall'Olanda, qualche volta anche dalla Gran Bretagna e dalla Polonia. È bello vedere come la Hörnigse sia conosciuta e riconosciuta internazionalmente, questo è stato un suo commento. La mia domanda successiva è stata sulla giuria, quindi chi è e secondo quali criteri vengono scelte le categorie e i giurati per questi radiodrammi. Diana risponde: le categorie sono sempre state costanti negli anni, soprattutto due categorie, Hörnigse di 60 minuti, radiodrammi, anche se i radiodrammi sono più lunghi, e poi la categoria di 20 minuti. Un paio di anni dopo è stata introdotta la categoria Hörnigsen per i bambini fino a 12 anni. Questo è il nostro desiderio, cioè che i radiodrammi vengano prodotti anche da giovani, e dice appunto, affinché lo charme, il fascino infantile possa essere presente in questa iniziativa del radiodramma per una durata fino a 30 minuti. La cosa si è poi evoluta perché i bambini che avevano partecipato con i loro Hörspiel, con i loro radiodrammi, in questa categoria dei piccoli, una volta cresciuti avevano chiesto se in seguito avessero dovuto partecipare nella categoria per adulti. Così, continua Diana, ci ho pensato e da un paio di anni si è aggiunta anche la categoria Nachwuchsnixien, cioè Hörnigsen per le nuove leve, per ragazzi fino a 18 anni, per una lunghezza, quindi una durata dei radiodrammi di 60 minuti. Poi c'è stato il periodo della pandemia, che tutti conosciamo, e quindi si è pensato ad una categoria supplementare speciale con un tema specifico. Anche se, sottolinea Diana, l'idea di dare agli Hörspiele un tema specifico portava in sé svantaggi perché limitava in qualche modo la creatività, al contrario dei temi liberi. Quindi questa categoria speciale, quindi Sonderkategorie, quindi a temi, per tutto il periodo del coronavirus è stata ben accolta presso i concorrenti, e per questa categoria speciale, quindi dedicata all'ambiente, Umwelt, anche un'associazione a Chemnitz ha pensato bene di elargire un premio extra, e lo scorso anno, nel 2025, anche per il tema, c'è stato anche un altro tema, Demokratie Nixie, e per questo, per questa categoria la Sparkasse di Chemnitz ha sostenuto l'iniziativa con un premio monetario. Perché non è sempre facile trattare questi temi specifici, anche per le ricerche e tutto il resto, e quindi è giusto che i concorrenti ricevano un sostegno finanziario. Di conseguenza, per queste categorie speciali cerchiamo sempre premi e sostegni finanziari extra per premiare il lavoro dei concorrenti. Quest'anno abbiamo un'altra categoria speciale che ha a che fare, quindi quest'anno 2026, che ha a che fare con l'anno della cultura ebraica. E si chiama questa categoria speciale Erinnerungsnixie, in sintonia con il tema del ricordo della cultura ebraica. Quindi ci sono radiodrammi che hanno a che fare con la letteratura e la cultura giudaica a Chemnitz, in Sassonia, quindi Sachsen, e in Europa. Per questa categoria speciale è stato istituito un premio speciale in denaro dalla Sparkasse di Chemnitz. E naturalmente io nel mio commento ho detto che questa iniziativa dei radiodrammi è molto importante perché permette soprattutto alle giovani generazioni, come diceva prima Diana con questa categoria del Nachwuchsnixie, quindi delle nuove Hörnigse per le nuove leve. Quindi è possibile, è importante perché permette soprattutto alle giovani generazioni, ma non solo, di riflettere su temi attuali o particolari del sociale, proprio attraverso un'elaborazione teatrale come l'Hörspiel, che naturalmente ha le sue radici proprio nel teatro come
forma terapeutica, perché si attua una catarsi che è una funzione anche, cioè la funzione pedagogica e poi la funzione della catarsi, in cui appunto lo spettatore si riconosce nel dramma e, rivivendo le stesse situazioni che vengono recitate nel dramma, ha modo di così liberarsi di paure e di tante altre patologie. Allora, come è successo per il mio così come è successo anche per il mio radiodramma del brutto anatroccolo, come vedrete bene nel breve giro di riflessione dei bambini, che hanno appunto riflettuto sulla questione della discriminazione dell'essere diverso. Va bene, il team di Diana e Frida ed anche altri ricevono un compenso, quindi un risarcimento monetario per la mole di lavoro che fanno, in modo che non sia tutto lavoro volontario, quindi gratuito, come avviene purtroppo nelle radio libere. Facciamo un sacco di lavoro, però naturalmente non riceviamo alcun compenso. Poi ho chiesto un paio di informazioni sulla giuria. Dall'inizio e anche dal 2012, quindi allorché Diana aveva preso in mano la direzione, avevamo pensato di mantenere la stessa giuria, nel senso degli stessi giurati per tutte le diverse categorie. Da circa 12 anni però vediamo di adattare la giuria ai radiodrammi e quindi di variarla. Quindi chiediamo a diverse persone che abbiano una certa competenza in materia di radiodrammi, competenze teatrali, radiofoniche, di produzione o di scrittura, di tecnica o nel sociale o pedagogica, eccetera. Quindi chiediamo di partecipare e far parte della giuria. Per i radiodrammi dei bambini e dei ragazzi abbiamo poi una giuria speciale composta da bambini e ragazzi, e naturalmente io personalmente trovo questo fantastico, questo è il mio commento. Diana poi continua: trovo interessante che nella giuria ci siano anche persone non professionali, insomma, che facciano parte professioniste, ma che siano amatoriali, in grado di portare quindi un altro punto di vista nel giudizio. Chi ha infatti a che fare con la tecnica radiofonica ed ascolta quindi sempre i radiodrammi utilizza un altro punto di vista come criterio di scelta, quindi, o di giudizio. In questo caso, quindi, di bambini e giovani come giurati, viene prima fatto un workshop dove parliamo del medio radiodramma Hörspiel e poi parliamo con loro. I giovani giurati prima ascoltano e poi esprimono un giudizio insieme ad un educatore per i media. Anche Diana ha studiato pedagogia dei media ed ha una grandissima prassi, pur diciamo non avendo magari il titolo, il riconoscimento finale di educatrice mediatica. Poi ho chiesto sulle prospettive future per il concorso del 2026. Diana prosegue: vogliamo costruire una rete di collegamenti, quindi un network, in modo che il peso non gravi solo su di me, quindi su Diana e su Radio T, ma che sia un progetto soprattutto per altre radio libere, da un progetto di Chemnitz che diventa un progetto appunto generale per tutte le altre radio libere federali, e sono davvero tante, sono più di una cinquantina in tutta la Germania. Il termine per il concorso, questo del 2026, quindi per mandare, quindi di invio di radiodrammi, è il 15 agosto. E come dicevo prima, se avete dei radiodrammi mandateli, poi vi dirò dove. Quindi da circa 3-4 anni c'è anche un Hörmix per il calendario dell'avvento di cui vi avevo parlato prima. E i migliori radiodrammi quindi ne fanno parte, come ripeto anche il brutto anatroccolo è stato inserito in questo, e questo radiodramma, ricordo, era stato realizzato insieme appunto alla Casa della Gioventù con il tema diritti umani, dignità umana nell'ambito delle settimane internazionali contro il razzismo 2025-26, e poi appunto avevo spedito questo a questo bando di concorso, questo radiodramma al bando di concorso. Allora, questo ritorno adesso al calendario dell'Avvento, quindi questo calendario dell'Avvento, continua Diana, è nato da una necessità momentanea perché non avevamo in quel momento nessun concorso, quindi, e volevamo rendere merito a ciò che è stato realizzato negli anni precedenti, ma soprattutto agli autori dei radiodrammi, così abbiamo pensato a questa iniziativa del calendario per l'Avvento, con una serie di radiodrammi per 24 giorni, uno al giorno prima di Natale. Poi sono stati inviati tutti questi, questo calendario dell'Avvento è stato inviato alle radio libere della DACFBAND, quindi di Federazione delle Radio Libere, che le hanno poi trasmesso, anche a Stoccarda è stato trasmesso.
Il tema, quindi anche quest'anno, si parla nel calendario dell'Avvento del Natale, quindi Natale in Europa, che è più orientato alle diverse usanze del Natale, quindi anche nelle altre regioni tedesche, e al valore dell'amore per il prossimo, come dice lei, Nächstenliebe, inteso come un momento di riflessione umana comune, quindi valida per tutti gli uomini, indipendentemente dal loro credo religioso. Agrare, questa

In generale, questi radiodrammi che tipo di storie devono trattare? Cioè, normalmente devono essere storie scritte recentemente e non storie già scritte da autori nel passato, però anche favole, come ho fatto io per con Brutto Anacronico, favole o altri testi riadattate, quindi, e appunto, come dicevo, come quella del Brutto Anacronico che ho fatto insieme alla House of the Unit, che ha ricevuto un riconoscimento speciale, cioè una menzione onorevole. Non è stata premiata nei primi tre, perché normalmente vengono premiati i primi tre, ma comunque ha ricevuto una menzione onorevole, quindi storie raccontate da un'altra prospettiva. In questo caso, queste storie devono avere un limite temporale retroattivo, dire queste storie non devono essere state pubblicate prima del 2020. Vengono premiati i primi tre posti per le diverse categorie, poi per alcuni altri c'è un riconoscimento speciale, cioè una menzione particolare, quindi come Loben e Erwähnung, come quella appunto ricevuta dal nostro radiodramma, il Brutto Anacronico. Allora adesso una breve pausa musicale e poi mando in onda l'intervista di Diana che sono 28 minuti. Jetzt eine kurze akustische Musik, nur vielleicht auch nicht eine Minute, und dann kommt gleich das Audio hier von dem Interview von Diana Radio T auf Deutsch.

Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.